faccio i miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro, dagli abissi del tempo, qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento, e resto ancora qui, tra l'esplosione e il fumo, se non la faccio io sta strada.